burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo è buono. E nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo è buono. E nato burlone, burlone.

passare dal balcone a un segreto più in là, e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu le hai deciso in un vuoto di felicità. Alla compagna di viaggio i suoi occhi, il più bel paesaggio, fan sembrare più

disperato. Immagini care per qualche istante sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.

dire dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.